0: Ed era lui, Renzo Arbore, con la classe degli asinelli. E viene in mente questa frase di Bruce Lee: se farai un asino di te stesso, ci sarà sempre qualcuno pronto a cavalcarti.
1: M'hanno incastrato, ridimensionato, addomesticato, quasi rimbambito. Ma le bambole d'Italia io le porto sempre qui. Chiudete gli occhi e vi dico come sono. Hanno del buono, ma molto buono. Con quello stile da super molleggiate, con un sorriso vi fanno impazzire. Mi spiace tanto, ma qui per villeggiare, voi mi capite, non posso più restare. Perché le bambole d'Italia, sapete com'è? Ce l'hanno scritto sulla maglia che aspettano me. Ragazzi, quindi me la batto, qui in conserva non ci sto. O per mezzo dei legali o firmando tre cambiali in Italia tornerò. Ormai le bambole d'Italia son pazze perché ho il bacio stanco alla vaniglia che sa di frappè. Organizzate in sindacato, faranno saltar pure la NATO. Se in Italia

0: Ed è Lorenzo Albero, l'Orchestra Italiana. Passiamo a Nino Manfredi con Tanto per cantare.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.